ke a leboga tiragalo mothile dithobela ge re lekola mebaraka mesong e ranta ya Africa borwa ge bapetswa le dollar ya United States e rekišwa ka diranta tša lesometshena le disente tša 24 ge bapetswa le ponto e rekišwa ka diranta tša 24 le disente tša 65. Ra ile go di yene tše le kholo masometsela dile di sente tše masometsu pratsela gere ya go di rafia auta ire ke shofa ka di dollar tše di ketse nne le kholo masometsu pa pedi platinum ka di dollar tše sekete magolo tshela masometharo nne onse oli esa totloa go ya brand ire ke shofa ka di dollar tše masometsu pa pedi di sente tše le masometsu pa barrel ke tsona tša mebaraka tše o thobela.

0: R27.99 fela. Dintshola ka di gwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 12 July. Ga ShopRite fela.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ponelopele ya ngwaga 2030. Dula le rena o karolwana ya thuto ya tlhabologa tsa leago le ikonomi fela mo go sedibeng.
3: Mamedi fela go tswa gone e riela e riale semete ke karolwana ya mafelelo le nanola gago le botsolo ka yona tsedibeye re leboga ba lolo kgatlhile go dula le rena ga bjale
4: age re tsene go polešano ya rena re nako o re rata go ka kwešiša gorena batheletse na BRICS e la e kwešiša le a kwešiša gorena ge re bolela ka BRICS re bolela kang o tla gopola gore ebile ke dinaga mo re bolela ka Brazil re bolela ka Russia re bolela ka India re bolela ka China re bolela ka South Africa gomme e rile ka ngwaga 2006 ke a ba go šišinywa gore go be le dikopano tse dikopane dinaga tse dikopane kgopolo ye o mongwe wa batho ba ba etapele ba dinaga ba ile gore ba ile batla ka yona re bolela ka bo moporesidente wa maloba tate Jacob Zuma nako e le moporesidente le ena o ile a ba gona ba karolo ya yona BRICS kopano ya BRICS e swaretswe ka kua Brazil ka kua ka ngwaga 2006 gomme ya tla re ka ngwaga 2010 ya tia ya matlafala mo e le gore re bone le dinaga tsa kontinente ya Africa ba le kgatlhego ya go ka ba karolo ya yona BRICS e na BRICS ye go lena e no ba leina fela goba go ne le se e le gore la setopa ka gare ga yona nomoro ke 086002452 086002452 ba e le gore le diukametse gauswi nke le no re sedimoša re no kwa gorena le gone le kwešiša BRICS ye gore e yaka e tswa ka e yakae ebile tatsing la lekgono la tshela le la ka moswane go biditswe kopano ya tshoganetso ka kwa India ka kwa e bitswa ke yona BRICS ye maikemišetso e le go lwantšha goba go tla ka mano a go lwantšha diokobatsi mo dinageng tsena tse re bolelang ka tsona nomoro ke 086002452
3: 086002452 ke menoro re tsaya gona motlhelo tsa mathomo sho yena moshatirelo cha
5: tsogala le gae
3: re bona
4: re bona le gae
5: ke be tma sema ga tsau zwa
4: a re tate ma sema
5: ya engwe ya je elong re BRICS ile re tlomiwa ka go ikwisha gona ke kwisha o tse hore e to tsusha le di economy tsa nagatse o di gola ka mokgwa wa kgwebišano ke engwa tse e le gore go tloga ko ne kwiša gabotse and-e ile a ba le sekhwama sa gona sa kokotlela gabotse and la one se sa kokotlela o fitlha ebile ge e tlodire boipirelo jong jwaro dinaga tse dingwe ka mo continente ya Africa le ka kua Europa di be gona di tsenele gona mogatlo o o tswela pela gabotse ebile o sa tlo o tswela pela gabotse malebana tsa ikonomi le tlhogo ya mešomo ke a
4: lebogaa
3: leboga papa mmase ya marešia motheletsišo yena mošatiralo cha manengwe
6: ditaba wa ditsebamaa
4: Ah, mane ankere no buchisha di computer a tshedi are botsa. Ya ba ke o ka re wa tsaba keng? Re
3: ne o le bona. E ka ri le le bona na go ba lego.
6: Eh. Wa tsaya ona ntwa ka itseng ga mo khwama le ba go rotla ya ka mo khwama le ba ba go re motho a bo tsala sala di tsaba morao.
3: Ya.
4: Ah, mane.
6: Ah, wa tsara o tsena rao nya.
4: Oh, ke a le boga tle mane. Mane a wi
3: mane
4: o potetjika o ile kae mane
6: ke bona
4: a wa bua
3: a la o tsana le ga o thoma
6: ka nnete ne ke ne ke ke
4: wa o bo ile ka moraleng o buile
6: ei ya dinela gore ba kwanetse taba tsa ikonomi di khontsana mara e bona le botsa a bona le botsa ka hore mantsi la bona a ona more kwang gore le na le na le go
4: tshireletsa eh ya mani
6: eh kuru tsana pila ba go mutsa tile re ka kwa ke ba re bo tshwara sa metsi
4: eh ke moka
6: ke moka
4: eh
6: mara mo sa re mo bona ikonomi ya naha e tse ka tsa go tsatsa me bo tsaba na melomo
4: a eh
6: tsane re ka ba tsiwa jwa
4: a a Oh, BRICS eno ba le ina fela ile.
6: Monna ke di ina
4: tsere. Oh, re le kwele mmane wa rena.
3: Re le kwele mmane re re tloga re le boga, re tloga re le boga mshate tso ba le FM ra locha.
7: Hlabirwa le mahlatsi.
4: Ka ge.
3: Tate.
7: Ke kae?
4: Re bona ra le ina.
3: Na mahlatsi?
7: Eh re ntse. BRICS re tloga re ikhusisa ga botse.
4: Mm.
7: Ka re tloga re melo fela re utlamela gore na go thema mo le matsomong a ona ga botse. Itomi jang ka re thoma ga botse ye sa di tshe BRICS.
4: Mm.
7: Ye di tsa BRICS. Ka ba ka ya South Africa ke sa tse.
4: Mhm.
7: Ya le South Africa le ya bona re di nyaga xile tso go le bo India bo China di tsene mo le ene di bo Russia re di naga ke le ntse re matla. E re le nna ke tsene. Ka mo ka ke ke naga mathomo ka mo Africa ba o thoma go iswa le ja re tsere ka mo ka ke re tshentse tso bitwa e tlo bitwa BRICS. Ya lo wa ba di naga xile ka mo Africa ka mo bo Ethiopia go Egypt. Ke tsena ka re o bona South Africa e swa me ke mo ke tsara ga a ke nna ga go ka gore na ga letsa ke tsebore ke ba tsenya dile bo itse le bo itse ma di nya le le to ke ke ga ka di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di
4: di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di
7: di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di
4: O
7: re tsiga ka le bona
4: ho. Ai re tla no bona gore e tla fetolwa na.
7: Ke a leboga.
4: Motlhahle.
3: Re a leboga motlhahle. Mo shato tshaba la FM re a locha.
8: Masha go le tsabi.
3: Tati diale.
4: Tati diale re tama.
3: Re bona ra le.
4: Ra le.
8: A wa e ga mo segara mo kaona.
3: Ai.
8: A wa e rena na mo khatla pritso ona na. Ke mo khatlo nya ke ra o le le tso go tshegadila. Mm. Yo re di dire tsabollo. Mm.
4: Mm.
8: Mare ya ka gore ke na o isa mo ka etsaleti.
4: Mm.
8: Na ke fela dire e ba sentse bona ka bona. Ba khetse di litara tse ke ka ba go tse berike tharo ba fagele tse tshaleti o gore irile gore ga ba fa batho report. Ba khono ba fante ba e bone o ka mahlwa.
4: Mm.
8: Wa wa. A nne le ka bona mo na ga nya ga bona ba bona gore mo sa dafetse ba e tlisa ma. A o nte e ka o le ba ike ya. Mhm. Yo ana tsa di ya tswa. Ba e tlo go e tsena le tsa ka go nona ya makhura man.
4: Mhm.
8: Mare ba re a o nomo ba riela go selo ka yo.
4: Mhm.
8: Mhm. Ya ba. Mhm. Ga e tshele ga se ya mo go maswa swa pholo ga mong a ona le tomo.
4: Tate diale
3: re le
4: ke butsha ka bakalore be re ke butsha re motjoletse nko o lebelele fao na mo president o kai baragwa mo president o swere kopano ya cabinet ka mo Afrika borwa kre he ka bakala gore ka kwa India ka kwa go swere kopano ya tshoganetso ya go tla go tlo bo bolela ka tabatsa di go batse gore na re ka dilwantsha jwang o ringa tsai ara awa mohlomongwe o bolela ka sisimane gape ore motlhomongwe o delegatile nkwa diko motlo mongwe go khetile ba bang gore ba moele legatong
3: ai aret metso so e heba se ba pedi tsinyane go tswa go iriela ya lesometi mabashimona go sa fresh go pele re tla be re ya go dinga kgolo ja ditlo tloga fa magagesho tla be re tswela pele ka yona re ikwa gore na e ka be bricks e le ikwishisha ba magagesho go me re ikwa gore na le dikwa ba re thaba go kwa ka mogoleng gore le ikwishisha ka gona go tlhokega
9: eh go tlhokega
3: ka ka gore le tsebe gore na go diregeng
4: o be modudu wa go matlafala ba go tseba gore na go diregeng
3: a re ke nako ya gore re go mpho ga morasi re kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale
4: a re

Sripa ga re go tswa iring ya boraro go ntshirogele tshobela FM moshate wa tsebole bi fa re tshabisho ba na we dench ba re ke ya fana mo skela di seng tshogo go rena di ga ba di fitse go le jang sripeng sele mpho morwa se ga mara ga fa o le fa seng la dipapa di le kondi eva mpho